0: Buonasera, grazie. E grazie Massimo.
1: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

lasse un bene, prendermi cura dei giorni tuoi, svegliarti con un caffè e dirti che non invecchi mai, sciogliere i nodi dentro di te.

esperienza e capacità, trasformista per vocazione, per non morire che non si fa, puoi fidarti a lasciarmi il cuore.

amico cameriere, all'occorrenza mi do da fare. Non mi spaventa